0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80.
1: $50 or more.
0: 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Stand with your feet together. Tutti i giorni dalle 20.
2: Morning Forever Young.
3: Good morning Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
2: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite e qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: sì, la cosa buona di questa mattinata è che mancano solo 3 ore alla fine di questo programma.
1: Cioè, addirittura così.
0: Sì.
1: Guarda che 3 ore non è che sono pochine.
0: Ma solo tre, solo
1: però
0: tre.
1: Solo tre, cioè uno dice 3 ore alla fine di quello che combina.
0: Perché iniziamo adesso?
1: Perché iniziamo adesso, benissimo. Sì, comincia naturalmente sempre con la sigla dei Liga Live, il nostro programma Good Morning Forever Young, qui su Ritmo 80.

0: signori, ho visto il furuncolo di Marchino.
1: E me l'ha, me l'ha fatto schizzare.
0: No! No!
1: Sulla mia chiappa. Un occhio sulla chiappa. No. Vabbè, comunque parliamo di
0: questo. Ma non ne volevamo parlare di questo.
1: No,
0: vogliamo far sorridere, però... arriva il weekend e allora ci dà una mano lui. Dai.
2: Due libri si svegliano la mattina. Uno dice all'altro: che caldo stanotte! E l'altro: ci credo!

0: Siccome sono due libri, uno dorme con la copertina e durante la notte avrebbe sentito
1: caldo. Non l'ho capito, non mi ha fatto ridere. Di chi è sto figlio?
0: Dopo te lo dico. Mettiamo una canzone intanto.
1: C'è una canzone, però io non l'ho capita. I bambini, devono fare i bambini!
2: Good morning, Forever Young!

0: sta per iniziare.
1: Sì, lui, il nostro Antonio Locascio, che questa volta, caro socio, si fa portavoce anche del buon Marco Corona. Perché tu guardi 4 Hotel?
2: Certo che lo guardo.
1: Io tutte le stagioni rivedo anche alcune puntate, soprattutto perché mi piacerebbe essere dove
2: sì,
1: lui e dove sono.
2: Ci sono anche hotel un po' strani, effettivamente.
1: Esatto.
2: Con dei prezzi che io mi ribalto nel divano.
0: Abbiamo speso la riflessione.
2: Abbiamo speso 600 euro la tua stanza. Vaffanculo. Io con 600 euro me la rifaccio la stanza. Okay.
0: Secondo voi quanto abbiamo speso?
2: Un botto.
1: Sentiamo cosa dice Antonio.
3: Ma il vostro sogno nel cassetto? Il mio è quello di comprare un hotel che faccia venire Bruno Barbieri.
1: Giusto.
3: Nella trasmissione dei 4 Hotel.
1: Sì.
3: E appena entra dice: non ce l'ho l'utopper! L'utopper non ce l'ho! L'utopper per un letto non ce l'ho! Va bene? Dormi su quel cazzo di letto, in quella cazzo di stanza, se no vai a dormire la macchina, va bene? E la mattina quando va a fare colazione, che c'è una colazione dove c'è tutto.
1: Sì.
3: C'è ogni ben di Dio, c'è la colazione internazionale, c'è il salato, c'è il dolce, lui che cosa chiede?
1: Cosa chiede?
3: Un centrifugato di zenzero, papaya, ananas e cocco.
1: Sì.
3: E quella bonita dice: non ce l'ho. Che cacchio addosso? Se mangi un centrifugato di zenzero la mattina presto con un cocco, te cacchio addosso. Le regole dell'hotellerie dicono le regole dell'hotellerie dicono de non rompe i coglioni.
0: Che meraviglia, bello.
1: Sicuro.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: per ascoltare un perché della vita lasciato nella nostra messaggeria. Mm. Ti ricordi il numero?
1: No.
0: Va bene, di sì, e poi fai finta. E allora andiamo a sentire i messaggi che sono arrivati appunto nella nostra messaggeria. Ecco.
2: Buongiorno bestioline.
0: Chi è?
2: Buongiorno. Io avrei qui un perché fresco fresco per voi. Perché quando sei già pronto la mattina per uscire di casa,
0: sì,
2: hai già messo le chiavi nella porta.
0: Vero.
2: Per aprirla, per andare al lavoro.
0: Sì.
2: Proprio in quel momento, e non prima, quando hai avuto tutto il tempo, ti scappa la cacca.
0: No!
2: Vabbè. Baci baci e buona giornata dalla vostra Lalli. Ciao ciao.
1: E poi magari succede che c'hai il sacco dell'immondizia.
0: Bravo. Devi riappoggiare tutto e spogliarti. E hai già messo il giubbotto, no?
1: A me succede quando vado via col cane. Cioè, perché io esco,
0: sì,
1: faccio colazione, ma poi esco col cane.
0: Sì.
1: Faccio due passi e... Devo tornare indietro il cane, come è già finito. Come il cane mi guarda, come per dire.
0: Come per dire.
1: Allora entro in casa, faccio quello che devo fare,
0: sì,
1: col cane che mi guarda, non come è bellissimo. Come ti dai una mossa?
0: Toccava a me, toccava.
1: Va bene.
0: L'ultima cosa, Sabrina invece sulla nostra bacheca aveva scritto già da diverso tempo il suo perché. Cioè, perché i marchini fanno i perché della vita?

0: Buonasera, ho saputo che mi che volevate essere salutati da me.
1: Sicuro, poi buonasera, buongiorno. Guarda che quando uno si sveglia la mattina è ancora buio, no? Sì, dimmi.
2: Tutti amici, per favore.
1: Non portarli in radio.
2: Fatti chiamare in privato.
1: Vabbè, facciamo una cosa, facciamo una pausa, anche perché siamo arrivati al termine della prima ora. Torniamo tra poco con Good Morning Forever Young, qui su Ritmo 80.
2: Sono d'accordo su tutto ciò che hai detto.
1: Tranne l'amico.
2: Tranne l'amico che lo odio.
3: Sono le 7:01.

0: Africa, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona

0: dedicata a tutti quelli che vogliono cominciare o con calma la giornata o sono ancora a letto, vero socio?
1: Esatto, questa rubrica che abbiamo messo a punto dopo anni di studio,
0: di taratura,
1: di taratura anche. Ed è una cosa molto bella, innovativa, bellissima,
0: anche perché sul ritmo 80 la musica è sempre dinamica, ci vuole un momento per fare il punto della situazione e cominciare con un lento, e allora questo è

0: Un sondaggio per te.
1: Allora, socio, scusa se utilizzo questo sottofondo, ma oggi l'argomento è hot.
2: Ah,
1: sì, perché
2: lascia però
1: Guido
3: il sondaggio, lo lancio io.
1: Vai.
3: Praticamente Laura Chiatti tempo fa diceva
1: sì.
3: Non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare la spia al polvere, a fare le faccende.
2: No.
3: Diceva che praticamente gli si abbassava l'eros,
1: capito?
3: Anzi, che lo uccideva proprio.
1: Quindi
3: a sto punto, cosa uccide per voi l'eros? Questa è la grande domanda.
1: Sì.
3: Il sondaggio di oggi.
1: Vai.
3: Bella zì.
2: Allora, io volevo difendere Laura Chiatti, nel senso che Laura Chiatti, lei non ha mai fatto queste cose. A casa sua c'è penso qualcuno che gliele faccia, quindi
1: certo.
2: lei non ha mai pulito e quindi non capisce che quando il marito dà una mano, se lei avesse avuto la fatica, avesse fatto la fatica di lavare i piatti eccetera eccetera, se un uomo gli fa quel lavoro lì, ringrazierebbe. Chiusa parentesi. Va bene.
4: Secondo me quello che uccide l'eros è la scarpa ballerina.
2: Bravo, bravo.
4: Veramente non, no.
1: No.
4: Io abolirei le ballerine. Bravo. Da subito. Bravo.
5: Cosa mi uccide l'eros?
1: Sara.
5: Risvoltino a parte, la menopausa. Oh signore,
1: davvero?
5: Boia che l'ha inventata.
1: Senti, Sara, puoi chiedere a tuo marito?
5: Marco vuole sapere cos'è che ti fa calare l'eros.
6: Sei fuori?
5: Perché?
6: A me non mi cala mai.
2: No.
5: Purtroppo lo so.
1: Sei proprio attaccato.
7: Allora Marco, cosa uccide l'eros? Quando bevi l'alcol, per me ti fa perdere un po' quell'attrattiva, quell'eros. In particolare se bevi il Ramazzotti.
8: Dopo questa battuta abbandono.
2: Anch'io l'eros.
9: Invece per me è il contrario proprio. Avere vicino un uomo che fa una che non fa una beata massa, come mi è anche successo, che addirittura sono dovuta scendere io dalla macchina per montare le catene, perché manco quelle sapeva montare, veramente. Dai.
1: Cosa?
9: Cioè, una lampadina la vogliamo cambiare o no?
2: Allora,
9: viva Dio!
2: Lampadina ci arrivo. Le catene lascio la macchina lì.
1: Ci arrivo.
2: Piuttosto te. Le catene è un incubo.
1: Catene davvero? Vogliamo parlare? No. No, lasciamo stare. Grazie per i vostri contributi.
10: Good morning, Forever Young.

0: 7.
1: Sono Marco Corona e siamo ritornati i Marchini qui su Ritmo 80 con Good Morning Forever Young, ma soprattutto è ritornato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: l'ipostrotenza dell'umorismo.
1: Sabato 22 agosto 2026. Mancano 131 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Incoronata.
2: Madonna, benedetta l'Incoronata.

0: Forse non sapevi che...
1: La paura dei polli si chiama alchetorofobia. Chi ne soffre ha paura di attaccare un pollo per via delle rappresaglie che questi pennuti possono scatenare.
2: Ehi papà, guarda, un pollo!
3: Che cazzo!
0: Le frasi del cinema.
4: Che occhietti aguzzi che ha.
5: E non ho sentito i miei denti.

0: il resto del Marchino.
1: Va bene, comunque no, no
0: troppo? Ho esagerato?
1: Un pochino.
0: Però sai cos'è? Dobbiamo farci notare.
1: Sì,
0: capito?
1: Però te esageri. Te sei come le donne che si truccano e poi vai.
0: Chiarissimo. Mi piace quando hai questi concetti così chiari e espliciti.
1: Genova.
0: Andiamo
1: allora,
0: a Genova.
1: Se pensate di aver avuto una giornata sfortunata, pensate a questo signore di Genova. Vi racconto la storia. Lui era con la sua macchina e a un certo punto gli finisce la benzina. Succede.
0: D'altronde se non passa il distributore.
1: Lui cosa ha fatto? È sceso dalla macchina e ha iniziato a spingere perché ha visto il distributore vicino.
0: E quindi dai, tutto sommato ti è finita per lontananza, già vedevi il distributore esso, no?
1: Nella sfiga di guarda, faccio 200-300 metri e la spingo.
0: Sì.
1: Poi avrà pensato, vuoi che qualche buon'anima non si fermi a darmi una mano? Infatti qualcuno si è fermato.
0: Ah, ma allora mi sembra, non è una notizia, questa è veramente una cosa bella.
1: Beh, i carabinieri sono fermati, hanno visto questo omino in difficoltà. Quindi cosa è successo? Che uno è sceso, un carabiniere è sceso e ha iniziato a spingere insieme a lui. L'altro cosa ha fatto? Dirigeva il traffico perché un po' di rallentamento c'era.
0: Ma che
1: spingi,
0: bello.
1: Spingi, suda che risuda. Il signore di 35 anni, barista e il carabiniere sono arrivati a destinazione
0: al distributore.
1: Dopodiché al carabiniere, invece di salutare, ha detto: ma perché non facciamo un controllo? Perché tanto cazzo vuoi fare?
0: Ma scusa, sei lì,
1: fai il controllo.
0: Anche perché loro di routine devono farlo, cioè,
1: esatto.
0: Nel senso, non è che quando ti fermano a te sei proprio tu il capo espiatorio. No, loro devono farlo perché devono dimostrare che stanno facendo qualcosa.
1: Ed è venuto fuori praticamente che lui, il tipo di questo che spingeva, aveva dei precedenti per spaccio di droga.
0: Ecco.
1: Allora ho detto: Mari, lei qua risulta che una volta spacciava la droga, non è che per caso ha della droga addosso. E lui ha detto: guarda, perché proprio siete voi. Ce l'ho.
0: Cioè così.
1: Ce l'ho.
0: Guarda,
1: però è per me. Fuori la bustina di marijuana.
0: Ad uso personale.
1: Ad uso personale. Ha detto: guarda, questa è la mia, non mi potete fare niente. Effettivamente, però non è che possiamo dare una controllottina in macchina. Perché siete voi.
0: Sempre così gli ha detto.
1: Sempre così.
0: Perché siete proprio voi. E guarda, oggi è proprio così. È la giornata migliore.
1: Hanno controllato in macchina e hanno trovato altri 7-8 di queste bustine. Proprio perché erano loro.
0: Sì.
1: E detto: ma guarda, non è che possiamo venire a casa sua che diamo una controllottina.
0: E lui cosa ha risposto?
1: No, a casa no.
0: Non dicevo che gli avrebbe risposto.
1: Perché siete voi?
0: Sono
1: andati a casa, hanno trovato una. Quante ne hanno trovate? Tutte nelle bustine. E l'hanno arrestato.
0: Certo.
1: Però prima ha fatto la benzina. L'hanno arrestato e gli hanno detto. Lui ha detto: guarda, questa è per me, uso personale. Infatti, l'avvocato dice: ancora rido. L'avvocato ha detto: è per comodità. Lui la mette nelle bustine.
0: Ma certo.
1: Non è che può andare in giro con un panetto di fumo sotto braccio. Per comodità lui la fa. E comunque,
0: ma guarda che bravo, cioè, proprio addirittura si è di fatto le bustine con lo stesso dosaggio,
1: per lui. Così. Comunque niente, per dire, se quando dice la sfiga, no? ti si ferma la macchina.
0: Chi è che ti dà una mano?
1: I carabinieri.
0: Vabbè,
1: sei pieno di droga. Ma metti 10 euro di benzina. Metti.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Marco, inizia quando vuoi,
1: Ma come inizia? Abbiamo quasi finito la seconda ora.
2: Abbiamo svalicato,
1: perché poi tra l'altro le due ore forse più difficili della giornata le abbiamo accompagnate con la bella musica di Ritmo 80 e magari con le nostre rubriche.
2: Esatto,
1: no?
2: Ma non è finito.
1: No!
2: No, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco per la terza ora insieme.
3: Sono le 8 e 1

0: di ora. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona e Marchino.

0: vai namorar.
1: Oi?
0: E vai col giro di valsa. Vieni capelli ricci ricci, proprio come me. Occhi e brigante e sciole in faccia. Ogni figliola sciappiccia, si vede pascià.
1: Ruggeri non c'entra molto.
0: Una sciga

0: fa paura qui.
1: Devo raccontare cosa mi è successo l'altra mattina, amici.
0: Mamma mia, ma cioè, mi viene un po' di ansia perché con questo sottofondo ti è successo qualcosa veramente da telefilm.
1: No, una cosa che voglio raccontare molto emozionante, perché sono andato al bar, qui il mio solito bar, ho preso il mio caffè.
0: Sì.
1: E c'era il padrone del bar, che vedevo molto impegnato a guardare uno schermo del computer, no?
0: Ah, sì.
1: No, cosa stai guardando? Un film porno?
0: Perché la prima idea, no? D'altronde, quando tu sei davanti a uno schermo, guardi.
1: Vieni a vedere, sto guardando le videocamere di sorveglianza.
0: Ah, quindi stava controllando che cosa?
1: Che qualcuno che gli ha rubato qualcosa. E allora sono andato anch'io dietro il bancone.
0: Sì, ma in velocità.
1: Piano, sono andato dietro, abbiamo guardato, attenzione, perché abbiamo scoperto che durante la notte... qualcuno fuori dal bar ha rubato due fioriere.
0: Cioè, questo si è messo lì a guardare i video per due fioriere.
1: Due fioriere, ne ha 7-8, due fioriere gli hanno rubato. Attenzione, abbiamo guardato, abbiamo zoomato. Ed è stata la Giusi. La Giusi.
0: Chi è la Giusi?
1: È una che abita. La Giusi. Giusi che abita lì vicino ha fregato due fioriere bianche del bar.
0: Ok.
1: Adesso non so, ma secondo me le ha messe sul terrazzo. Adesso, Giusi. Si può fregare. Allora, abiti a 100 metri dal bar.
0: Esatto.
1: Puoi fregare le fioriere bianche? No?
0: Per me ha fatto il corso
1: di ladri e le metti sul balcone. Cioè, scusa un attimo. Comunque, è stato veramente un momento molto emozionante.
0: Perché, cioè, guardare, vedere, cercare di individuare la sagoma, capire chi fosse.
1: Anche perché due ore dopo sono passato io a fregare altre cose, ma non mi ha preso. Good morning, Forever Young.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: risponderemo.
1: Prima del dottor Sereno, una cosa interna.
2: Sì, interna.
1: Puoi aumentare la luce, perché se entro un po' ti limono, perché hai fatto questa luce un po' soffusa.
2: Vabbè, ho creato l'atmosfera
1: tra lume e scuro.
2: Allora, okay, dal dottore, se andate dal dottore, ci mettiamo lì un attimo e sentiamo le soluzioni che ci dà.
3: Vai, dottore. Sei amante della pasta, ma sei intollerante o tante volte non sai quale tipologia scegliere, ho io la soluzione per te.
2: Vai.
3: Pasta.
2: Come pasta?
3: Ma che tipo, fatti i cazzi tuoi, è pasta. Non sai scegliere, ci pensi troppo, l'ho scelta io, pasta, generica. Che tipo di farina, non ti devo dire niente, l'ho fatta io, non ti devo dare spiegazioni. Non ti va bene, aggiungi quello che non ti va bene. La vuoi al farro, scrivi farro, te la regalo, 50 centesimi mi è regalata, via, voglio fare il signore. No glutine, aggiungi no glutine. Pasta di piselli, ho chiesto, ma lo chef è bloccato di là con un banchetto da 1000 persone, si caga al cazzo con il tuo piatto di pasta, miserabile. Pasta generica.
2: Pasta.
3: Quanto è la cottura? È al dente? Se non la scegli subito e va bene così, arriva lo chef con una mazza che spacca lui i denti e ti manda pure a fare in
2: casa. Ferme. Dopo un po' un attimo si arrabbia.
1: Però il dottor Sereno non è tanto sereno. All'inizio
2: è sereno.
1: Poi ti fa il
2: no, perché praticamente passa. E passa tutta. Cioè, se la vuoi al faro, ci scrivi sopra.
1: Faro, posto, no?
4: Good morning, Forever Young.

0: voglio un caffè.
1: Anche noi.
0: Ho voglia di un caffè.
1: Eh sì, ma calma.
2: Da noi ve lo dice sembrerebbe altro. Comunque noi torniamo domani con il caffè e quello che vuole la signorina.
1: Ok, torniamo domani in Good Morning Forever Young, sempre qui su Ritmo 80, sempre con Marco Corona e
2: Marchino. Domani alle 6. Alle 6. Ogni volta che lo dico sto male. Alle 6.
1: Siateci.
2: Good morning, good morning,
3: forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso.

0: Electric Light Orchestra, Confusion.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei i cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
2: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gürlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flottiglia, plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
1: Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Calcio, con 4 gare scatta oggi il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18.30 a San Siro il Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chivo ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
3: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
1: Le altre gare di oggi sempre alle 18.30 Udinese Como, alle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, Vicenza Catanzaro 3-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: Speed, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo per iniziare un altro appuntamento con la nostra Ritualette. C'è un annuncio ufficiale riservato a tutti i Forever Young. Oggi ci occuperemo del mese di agosto del 1992. Benvenuti all'ascolto di Ritmo 80. E un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito con la posizione numero 3 della nostra classifica. È occupata la W e il motivo famosissimo è quello che si intitola Please Don't Go.

ed era l'australiano William Narain, in arte W, a conquistare la posizione di partenza della nostra Red Parade con Please Don't Go. Eravamo ovviamente alla numero 3 della nostra classifica. In seconda posizione il ritmo diventa decisamente caliente. Loro sono gli Orca e il motivo si chiama Ritmo della Noche.

ricordano estati incredibili passate in discoteca. Erano gli Orca con Ritmo della Noce alla posizione numero 2 della Rit Parade del mese di agosto del 1992. Ma attenzione, perché dominando tutti dall'alto, in vetta alla nostra Rit Parade rincontriamo gli Snap. Sono al vertice della nostra classifica con un motivo strabiliante, quello che si chiama Rhythm is a Dancer.

0: le pietre miliari della musica da discoteca di tutti i tempi. Era Rhythm is a Dancer per gli Snap al vertice della Rhythm Parade del mese di agosto del 1992. Io per il momento mi fermo qui, ma torniamo ogni giorno su Rhythm 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento assolutamente da non perdere con 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Picnic at the White House. We need protection. Dal 1983,

0: al disco di ora. The Police, Every Breath You Take. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altre notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Hit, apri Ritmo 80.
4: Subito, Michael.
5: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
6: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
5: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
7: Ci puoi giurare.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 22 agosto 2026. Mancano 131 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Incoronata.
6: Madonna, benedetta l'Incoronata.

0: forse non sapevi che...
1: La paura dei polli si chiama alchetorofobia. Chi ne soffre ha paura di attaccare un pollo per via delle rappresaglie che questi pennuti possono scatenare.
2: Ehi papà, guarda, un pollo!
3: Che cazzo!
0: Le frasi del cinema.
4: Che occhietti aguzzi che ha.
5: E non ha sentito i miei denti.

0: Il mondo è di colui che si alza felice di farlo.
1: Buongiorno, miei cari vicini!
2: Vaffanculo!
1: Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Ramon, quando era piccolo, voleva fare il ballerino. Ma il padre gli disse no! Il ballerino è un mestiere da gay. E allora Ramon decise di fare il parrucchiere. Ma il padre gli disse no, il parrucchiere no, perché è un mestiere da gay. E allora Ramon decise di fare il disegnatore di moda. Ma il padre gli disse no, Ramon, il disegnatore di moda è un mestiere da gay. E allora Ramon decise di fare il disegnatore di interni, l'home designer. Ma il padre gli disse no, Ramon, è un mestiere da gay. Oggi Ramon c'ha 34 anni, è gay e sa fa cazzo.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: Una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1983 Shannon, Let the Music Play. Dal 1985 Prince.

0: dal 1982, Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sabato negli anni 80 era più di un giorno. Era la fuga, con Ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80, il sabato più forever young che mai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non c'è...

0: 90. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi su Ritmo 80, la radio Forever Young. Ciao a tutti da Marco Greco, pronto a presentarvi tre canzoni così al volo, veloci, belle, fresche. Fresche è l'idea, proprio quella. Rinfrescare un pochino questa estate con il primo pezzo dei

Bamboleo. Sì, questa è una di quelle canzoni dedicate al movimento della danza, dell'energia gitana, quindi piace molto, me la ricordo molto bene questa canzone, perché quando è uscito ho detto, caspita questa canzone, quanto è bella, era una delle estate, sicuramente una delle estate da ricordare, come un'altra è dell'estate, un'altra però italiana, lui è Luca Carbone, questa è Ci vuole un fisico bestiale.

0: Assolutamente. E questa era quella di Solaris, Let the Sunshine In. Io vi saluto, grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima. Ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

1982, Imagination, Just an Illusion. Dal 1986 The Bangles.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 in punto.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20. In versione extended full show.
5: Masterchef.

0: ready? Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci, eccice per un altro Master Check 90 su Ritmo 80. Benvenido. Benvenidos non si dice, benvenido sì. Ho cominciato con il romano, lo spagnolo, vabbè, sono internazionale. Benvenuti, ascolteremo anche questa volta la pillolonzola, la pillola che vi dà in qualche modo la possibilità di assaggiare poi quello che mandiamo nella versione lunga al weekend, dalle 20 alle 21 al sabato e dalle 22, no, dalle 20 alle 21 alla domenica. Ascoltiamo subito gli Snap con Rhythm is a Dancer dal 92.

Erano gli Snap con Rhythm is a Dance dal 92, per cui questa puntata, adesso ve lo dico perché, è tutta intrisa di cose famose, di quelle classiche tracce che conoscono anche i bimbi della quarta elementare. Perché passano di brutto, anche oggi. Per esempio, seconda, Hardaway con What is Love dal 93.

0: come l'ha detto Macri, come l'ha detto, quando scatta questa voglia di pronuncia di un certo livello, vabbè. Era Freddie Macri con Living on My Own. Dio Dede, Dio Dede, ve la ricordate così? O Dio Dada, Dio Dede o Dada? Dede Dada, vabbè. Era l'ultima traccia per questa puntata, ma intanto vi ricordo una cosa strepitosa, fondamentale, di fondamentale importanza per noi, perché ci teniamo veramente tanto. Celebreremo ancora una volta, ma più di quanto non si sia fatto finora nei nostri tour, nelle nostre date, la musica anni 90 e 2000, con la nostra mega produzione, forse mai come questa volta, Masterchef 90 in tutta la sua espressione, il 26 agosto a Barletta in Largo Ariosto per un mega festone live dalle 21 in poi. Mi raccomando, l'ingresso è libero, siate numerosi, facciamo festa, divertiamoci insieme con Masterchef 90 live e un sacco di sorprese. Quella sera sarà bellissimo, soprattutto vivere la musica della decade più bella del mondo della dance, quella dei 90, con tanta voglia di fare insieme energia, di farvi divertire. Grazie a tutti, ciao.
1: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: È ora il momento di
3: Face to Face.
2: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
1: Ritmo 80 alla radio dei Forever Young, oggi nella sua forma migliore. Benvenuti al nostro appuntamento con il Face to Face. Anche quest'oggi ben 4 canzoni a confronto. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Iniziamo subito con Bob Sinclair e un brano del 2010. E per proseguire uno dei Jiggy Dance Beachwood No. 9 del 1979. Nell'estate del 2010, Leroy Bob Sinclair, in collaborazione con la mitica Sugar Hill Gang, il famosissimo gruppo rap di fine anni 70, incide un motivo ballatissimo, si intitola Lala Song.
2: Face to face.

Sinclair con The Sugar Gang per Lala Song. Anche Bob cade in tentazione e prende a prestito per il ritornello del suo grande successo un motivo del 1979 dei misconosciuti Dance Jicky Beachwood No. 9, intitolato On a Day Like Today.

0: Cheeky Dance Beachwood No. 9 con On A Day Like Today e prima ancora Bob Sinclair con Lala Song per le prime due canzoni a confronto del nostro Face to Face. Appuntamento che continua qui su Ritmo 80 con altri due motivi. Subito un brano di Jennifer Lopez e di Pitbull del 2011. E a seguire uno dei Kauma del 1989. Si continua con Jennifer Lopez che nel febbraio del 2011 incide un motivo che la vede collaborare con il rapper Pitbull. La canzone diviene poi il suo maggior successo, multidisco di platino con oltre 8 milioni di copie vendute. L'ascoltiamo oggi qui all'interno del nostro Face to Face. Il motivo si intitola On the Floor.
1: Face to Face.

rapper Jennifer Lopez and Pitbull. Ovviamente la particolarità sta nel fatto che tra le note di On the Floor compare nascosta ma non troppo una melodia che nel 1989 fece il successo del gruppo franco-brasiliano dei Kaoma. Il motivo ovviamente è quello della famosa

0: Dal 1989 Icaoma con Lambada e dal 2011 Jennifer Lopez and Pitbull con On the Floor. Per il momento abbiamo concluso, vi aspetto qui su Race 80 per il prossimo Face to Face. Un saluto a tutti i Forever Young delle Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta a ritmo80.it.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Il weekend di Ritmo 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1987 Madonna, Who's That Girl? Dal 1985, Wham, I'm Your Man.
2: Baby, I'm your man. Don't you know that?
1: Dal 1983, Gazebo, Lunatic.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Un altro pomeriggio, un'altra ora da passare insieme. Lo facciamo? Lo facciamo? Lo facciamo per forza. Lo facciamo, dai. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, da Davide Ferrarini. Siamo qua anche oggi per un'altra ora da passare insieme e lo faremo come al solito con musica più bella da ballare, quella che abbiamo scelto personalmente per farvi ballare se potete, o quantomeno farvi passare un'oretta in allegria ascoltando quello che noi suoniamo pur non potendola ballare. E un po' troppo contorto come discorso, fa niente, iniziamo col primo, dai, di Technotronic, si chiama Pump Up the Jam.

Certo che siamo partiti particolarmente di classe oggi con questo di Room 5. Prima c'era Technotronic, vabbè, però questa Make Love è davvero molto molto da drink appoggiati al banco del bar nella discoteca giusta, guardando un po' quello che succede in giro prima di lanciarsi nel ballo, quello più sfrenato. Room 5, Make Love. Room 5 ovviamente featuring Oliver Cheetah, ma adesso Todd Terry, Keep on Jumping.

chiaramente io e Ferrarini siamo d'accordo, ma su questo argomento siamo stati completamente d'accordo, perché sia io che lui che dall'altra parte abbiamo amato quando è uscito e continuiamo a ascoltare con piacere questo disco di Junior Jack che si chiama E Samba, perché è bello semplicemente, non ci sono altre ragioni. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, io sono Sabino Pastore e questo invece che sta arrivando, il disco di Shakedown, si chiama At Night.

produttori che fanno i dischi togliendo completamente la ritmica e lasciando solo il clap delle mani, secondo me sono abbastanza, cioè nel senso lo fanno apposta, no? Perché tu senti il batter delle mani, tutti quanti battono le mani a tempo e tutta la festa diventa più festosa. Quindi è fatto bene anche questo disco di Afro Pins, che ha questo break a un certo punto. Si chiama Better Thanks, tutto questo nel pomeriggio di Ritmo 80, quello che noi chiamiamo i ballatissimi.

pezzo che ricorda l'estate, o meglio quell'estate, l'estate 1995, quando si ballava "To Can Play That Game" di Bobby Brown, che sentirlo così sembra una persona così raccomandabile, mentre sembra non fosse un tipetto di questo tipo, anzi tutto il contrario. Ma qui non si fa gossip, noi mettiamo la musica e voi, se potete, la ballate. Adesso arriva il disco di Ola, si chiama I'm

L'andamento della musica da ballare negli anni c'ha un qualcosa di sinusoidale, per parlare bene, nel senso che proprio la velocità dei dischi che si ballano in un periodo, certe volte molto più alta, certe volte molto più bassa. Ci sono stati periodi che in discoteca si ballava roba a 118-120 bpm al centro della serata, e ci sono stati momenti tipo quello in cui andava di moda questo di Rosalla, e in cui il bpm saliva fino ai 130-135-36-40 per esagerare, cosa che in fondo non ho mai condiviso. Questo però è bello, Rosalla, Everybody's Free, ora ATB, stupenda, 9 p.m. till I come.

0: sì, mi rendo conto, se pensate a tutta la musica fatta intorno al 92, 93, 94, ma anche un po' prima, devo dire, l'impressione è che tra di loro, cioè gli artisti, tipo in questo caso Fargetta, questa era Music, tanto per, gli artisti, l'impressione è che si prestassero lo stesso pianoforte e usassero tutti lo stesso strumento, perché il suono è uguale in tutti questi dischi, ma certe volte più bello, certe volte più brutto. In questo caso, nel caso del disco di Fargetta, è molto bello e l'abbiamo suonato in ultimo, cioè come ultimo brano di oggi, perché noi ci fermiamo qua, torniamo domani alle 14, io che sono Sabino Pastore parlerò ancora con voi per un'oretta e Davide Ferrarini che metterà i dischi che sceglieremo insieme, come sempre. A domani alle 14, state con Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985 Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Dal 1987 Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Dal 1984 David Bowie, Blue G.

0: buoni di ora.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scopo.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Ritmo 80, Mix O'Clock, hai ascoltato Rick Astley, My Arms Keep Missing You e Sueño Latino con Sueño Latino.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: 80,
1: il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ciao da Marco Greco. Ecco, insomma, pronti per questo viaggio emozionante attraverso le playlist estive di 80 gradi. La musica che ti fa rivivere

0: eclettica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1987, Duran Duran, Is There Something? Please, please tell me. Dal 1987.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: al disco di ora. Chris Ria, Josephine. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per

0: Depeche Mode, People Are People e Mattia Bazzar, Ti Sento.
1: Masterchef Novanta.
2: Masterchef Novanta. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: Masterchef.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per un altro Masterchef 90 su Ritmo 80. Anche quest'oggi ascolteremo tre pezzi nella versione short che vi aspetta al mattino a mezzogiorno e 30, sera 19:30 e poi al sabato dalle 20 alle 21, al sabato dalle 20 alle 21, anche la domenica. Cominciamo con Usura con

Datura, Open Your Mind, e adesso arrivano i Datura perché fa figo, fa rima, Usura, Datura. Dal 93, l'anno in cui anche i Datura sono tornati con qualcosa di molto bello, in questo caso specifico sto parlando di Eternity.

0: frittatina. Abbiamo ascoltato per cominciare Isura con Open Your Mind dal 93, poi dopo c'era un'idatura con Eternity, Eternity, poi dopo in chiusa, la chiusa, abbiamo ascoltato i Da Blitz con Say With Me dal 95, questa puntata dedicata agli anni 90, perché del resto Master Chef 90 è dedicato essenzialmente ai 90, poi facciamo qualche salto della rana eccitata nello stagno dei 2000. Come fa una rana eccitata? Era l'ultimo pezzo di questo Masterchef 90, ma devo dirvi una cosa molto importante. Vi aspettiamo in Largo Ariosto dalle 21, ingresso rigorosamente libero, il 26 agosto a Barletta con Masterchef 90 live. Noi con la mega produzione, tutta la nostra voglia di fare energia, di fare musica con le nostre dancers, vi aspettiamo con il powering di Ritmo 80, ovviamente una produzione all in one strategy, e il comune di Barletta, mi raccomando, il 26 agosto a Barletta, Largo Ariosto, Masterchef 90 live.
1: La Madonna.
0: Grazie a tutti, ci ribecchiamo su Ritmo 80 con la prossima di Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.
3: We will be back. This dangerous music is brought to you by Satellite, the real big one.
2: In omaggio a Gianni De Luise, continua la sua leggendaria orbita satellitare.
4: Satellite.
2: Su Ritmo 80.
3: A dream come true.
2: Satellite. Your music will live forever.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Checo, you're ready?
1: Checco Curvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci qua, pronti per un'altra puntata di Master Check 90. Anche questa volta staremo insieme con un sacco di bel sound dedicato alle decade che più ci piace, ma soprattutto avrò l'onore di farmi un'oretta insieme con quella minchia di Daniel's Jack.
4: E cominciamo. No, vabbè, dai, metti qualcosa.
5: No.
4: Lo so che se non mixi poi dopo
5: viene. In bianco per un'ora.
4: Vabbè, ho bisogno di te. Ma metti la musica, ho bisogno di te, ti prego. Ti leggo il LED. Ti posso leccare il LED?
5: No!

0: con Let the Bee House.
1: Let the Bee House, che poi è uno dei primi pezzi dove c'era una cassa anche piuttosto importante. Dall'89, io poi vedo 9 finale 69. Queste robe al contrario. Facciamo il programma al contrario. Vin tu a parlare, io vado dall'altra parte e leddo mixo. Lasciamo stare. Stai forse insinuando che io non sappia mixare? Hai ragione. Comunque, Let the Bee House dall'89 è un pezzo che mi è sempre piaciuto e sono contento di averlo riproposto perché la playlist l'ho fatta io. Stavo per ridere già prima di sta minchia. Non fosse per te, tutto questo non sarebbe possibile.
2: Bravo.
1: Grazie, va bene così.
3: Gigante come le carte di culo.
0: Da capo. Dopo dischi con Let the Bee House, ascoltiamo i Datura, The Sign dal 97. Chi è che c'era con loro? Double D.
4: Non poteva
0: perché aveva fatto cosa?
4: Non parliamo insieme!
0: Va bene!

0: cioè brutta dal punto di vista musicale, perché poi la cantante, immagino, di Chasen è piuttosto figa, e invece la faccia da ferro da stiro che cantava con Everything But The Girl era un attimo brutta brutta sul serio lei, ma brava brava, cioè una brutta ma brava, l'altra brava ma brutta, vabbè, quella cosa, cioè, hai capito? In ogni caso, rispetto a Chase con Stay With Me, ci colleghiamo con una fonte autorevole, Google Translate, per ascoltare la viva voce del Google Omane che ci fa la sua versioncina.
1: Prendi giù al bagno, ancora verde, sì. L'invidia senza freddo, rimani con me adesso, rimani con me adesso, rimani
0: freddo.
1: Con me adesso, rimani con me adesso.
2: Va bene, dai.
0: E andiamo avanti con Blackwood, Peace, del 98, in Masterchef 90.

0: un shilling, un poli francese, un poli French touch, une roba molto raffinata, mi. Je suis checo.
1: Et je voudrais le camembert e ti do la baguette.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco.
0: Mojo con Chilling del 2001, secondo singolo del duo francese, che contiene samples estrapolate dalle freak degli Chic. Ma la domanda è, gli Chic lo sanno? Allora, vediamo un attimo. Aspetta un secondo, Dennis Jack chiamo Nile Rodgers personalmente, visto che siamo amici di vecchia data. Pronto, Nile? Come stai? Tutto a posto? Ascoltami, i denti finti come vanno? Che ti sei fatto la protesi da 470.000 euro? Com'è che vanno?
3: Benissimo.
1: Sai che mi è arrivata una S? Ti giuro, mi hai fatto una doccia, cazzo.
0: E adesso arriva bambù, come quello che ti infilerei nel bus del... Bambù con bambughi. Ti immagino, bello impalato col bambù.
4: Perché?
0: Fammi quello dolorante da bambù.
1: Ti hai immaginato, bello, tutto sospeso, madonna.

0: Capricorn, è Capricorn? Capricorn, come la pronuncio per non essere italiano al punto da uscire con un Capricorn e basta?
1: Capricorn.
0: È arrivato il momento del Remix Today, quell'appuntamento che taglia perfettamente in due il nostro Masterchef, che questa volta vi farà ascoltare qualcosa di...
2: Masterchef 90. Remix

0: giudicare questo pezzo? Come, dammi un giudizio secco, serrato. Come prendere un pezzo di storia della musica pop dance e trasformarlo in una grandissima giocata? Finalmente, sappiatelo, Masterchef 90 torna a Barletta il 26 agosto in Largo Ariosto. Vi aspettiamo dalle 21 in poi, ingresso rigorosamente libero. Mi raccomando, vi aspettiamo.
1: Masterchef 90 con Checco Corbace e Daniel's.

0: tornati Bene, aspetta.
1: Vai.
0: Siamo tornati dopo aver ascoltato Warren G in The Place to Be, I Got the Sheriff. Canzone originariamente scritta e interpretata da Bob Marley. Com'è Bob Marley? Già, è vero.
2: Faccia di culo.
0: A questo punto arriva Miranda con Vamos a la Playa. Dico un cazzo, vabbè, ok.
1: Ottimo, metto solo la musica.
0: Quindi sto zitto io adesso?

0: bella, sta milfata dance, mi piace. Neja con The Game dal 99, che non è esattamente il pezzo già detto, forse, che ha funzionato di più.
1: Almeno leggi!
0: Però è stato un grande successo, tutto sommato. Fra le altre cose ha partecipato a un sacco di cosucce importanti, fra cui il Festival Bar, ha vinto anche il disco per l'estate, con ricavato delle vendite si è fatto una vacanzina con il suo fidanzatuccio.
2: Avanti!
0: A questo punto ascoltiamo Gate con Somebody to Love dal 97, che conosco, com'è che faceva?

0: Call You con Because I'm Loving You. Comunque ti giuro è rimasto uguale. Dennis Jack,
1: oh,
0: perché è rimasto uguale sto qua? Cos'è? Lo mettono in frigo la sera, che cazzo è? Vabbè, la cantante di questa canzonaccia in realtà è Sandy Chambers, la Sandy di Bad Boy. Com'è che fa Bad Boy Americanti senza maschera? Lo sapevo che la Sandy di Bad Boy, per intenderci, che poi è la stessa che ha cantato anche Dancing with an Angel. Come fa?
2: Dancing with an Angel.
0: Esatto. Tra le altre cose anche 141 dischi fra i 90 e 2000. Va bene, andiamo avanti. Arrivano un po' di tunze, tante tunze. Tune Unlimited con The Real Thing dal 94. Come fa?

0: questo. Cappella, tichini. Perché faceva sticchini? E adesso arriva quel momento di grandissima voglia di fare l'unico, probabilmente, di questo appuntamento nel nostro Daniel's Jack. Cinque pezzi sapientemente fusi fra loro. Arriva il Mega Mashup of the Week by Daniel's Jack.
1: Master Check 90 presents The Mega Mashup of

0: Abbiamo ascoltato sto giro nel Mega Mashup of the Week by Daniels Jack, Corona con The Rhythm of the Night, Dr. Alban con Sing Alleluia, poi Stefano Secchi, Orlando Johnson, I Say Yeah, Joy Salinas con Beep Beep e poi Nina con I'm So Excited. È stato molto bello aver ascoltato questo Mega
1: Scossa?
0: È stato molto bello aver ascoltato questo Mega Mashup of the Week by Daniels Jack. Spero che la gente pensa che lo faccia apposta. Ma devo dirvi una cosa molto importante: vi aspettiamo in Largo Ariosto dalle 21, ingresso rigorosamente libero, il 26 agosto a Barletta con Masterchef 90 live. Noi con la mega produzione, tutta la nostra voglia di fare energia, di fare musica con le nostre dancers, vi aspettiamo con il powering di Ritmo 80, ovviamente una produzione All in One Strategy, il 26 agosto a Barletta, Largo Ariosto, Masterchef 90 live.
2: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniels Jack. We'll be back.

Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. In console, Peppe Martire.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console, Daniel's Jack.

0: Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: Miami.
1: Mi ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.